quando lui, qui non sto rubando niente. Avete rubato voi, io non ne so niente. Vi spariscono sempre i soldi, ma che ne so io? Avete la pentucella nella cassa battuta, questi soldi qua, non ne so niente.

E tu, perché guidi sotto il limite? Mi dici sei stanco? Non ti voglio svegliare. Mi lascerai tu, mi lascerai tu, mi lascerai tu.

senza resa. E dirglielo tu. Ogni giorno alla gente. Ogni giorno in tre.